0: Eque sei tu ardenze, eque sei tu palustre, eque sei tu variegatum.
1: Or still.
0: Carex aquatis.
1: Or still.
0: Carex nordestris.
1: Or still.
0: Aereo fater sanctifolium.
1: See you.